0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: She's crazy like a fool.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Adesso, qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano. Prova a rompere il silenzio. Silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti. Per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti? Adesso che non c'è più niente da capire, ti guardo dentro gli occhi, e gli occhi non sanno mentire, come erano i capelli.

è passato, te ne rendi conto che tua figlia adesso è grande e gira per il mondo. Quante volte ad aspettarti quella casa vuota.

da capire. Ti guardo dentro gli occhi e gli occhi non sanno mentire.

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.
4: Buona fortuna, amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna, amore, ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: E

0: quando stavo con te.
1: Sono le 3:01.
2: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro d'argento diventerà, senza passar per la stazione.

faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà dalle porte della notte, il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

pensarmi da un'altra parte. Così spavaldo sfido la sorte.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piaci, like ti voglio, ti sei like.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.
5: E

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra.

sveglia mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli visi, come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro un vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's the new style.
7: L'atmosfera è buona, lui non c'è. È andato all'estero e non tornerà.

mezzo, che bel sorriso. Adesso che sei in piedi qui davanti a me, ma che ci fai in un posto simile?

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

famosa, credimi. La gente per strada si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare su pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città.

esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è. Ruba una mela e finirà in galera. Ruba un palazzo e ti faranno re.

0: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, sui 96.8. 96.8.

Volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti? Disinnescato.

detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

0: le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: da una brava ragazza.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.

0: Sono le 6:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piaci, like ti voglio, ti sei like.
2: Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 7 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce!

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.

0: Musica, pazza musica.
1: Sono le 8:01.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Miami. Potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico di chi è sporco dentro.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un golpe.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di.
1: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Ogni giorno tutte le hit più

0: Sono le 9:33. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo alle transenne.

cielo non c'è niente, ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola.

Un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai, cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio o della bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte,

0: Sono le 10:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché.
3: Abbiamo già visto gli spot in TV.
4: Ce ne hanno parlato i giornali.
3: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
4: Il fatto è che la droga...
3: La droga è la fine di ogni inizio.
4: Ignorala.
3: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Starter Pack.
1: Sono le 10 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Hey, I'm so fucked up.

sempre a sentire, mai ad ascoltare. Non stiamo più attenti a sorridere, amare, un sospiro, un lamento, un incontro per caso, un amico ferito che ci tende la mano. Sbagliamo a parlare, scriviamo con gli hashtag, cultura dell'icona, lingua di chi chatta, un pallino che ride su una foto in bianco e nero.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 11 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Sadio Reparau, un bel programma.

0: Saluto a tutti, sono Ciano Pigliaro. C'è musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è supra. Andiamo spro sapello.
1: Sono Giuliano Marongio. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: E sono Maria Luisa Conti. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

e i mosi o lo ai su dicio de oi. Chi esigui du leprisi non disigui mancuno. Sperendi che questa trasmissione si sia a Crasia, Radio La Voce si ha ad appuntamento a Crasi. A me

0: Sono le 13 e 28 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
3: Mi piaci, I like it. Ti voglio, ti sento, I like
2: it. Radio La Voce, Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8, 96.8.
4: Basta poco a fare impressione. Basta poco

0: Sono le 13 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

penso come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

0: against me.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale di 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori, classifica che riguarda la settimana che va dal 22 al 28 giugno 2026. Prima di iniziare per scoprire le top 10 di questa settimana, un grosso saluto dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto del nostro Michele, di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce 96.800 MHz dagli studi di Muravera. Io direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove scende di un posto Saif. L'album si intitola Santissimo, ci ascoltiamo in collaborazione con Brescia, Parlar d'amore.

Avviamoci dalla nona posizione, dove scivola di ben 4 posizioni a risa da Fotomosse, questo è il suo ultimo lavoro discografico. Abbiamo il piacere di ascoltare Vento tra le braccia.

0: ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E la new entry la settimana scorsa parliamo di Francesca Michelin, che troviamo in ottava posizione. Magia Bianca, questo è proprio il suo ultimo album del 2026, e da questo album ci ascoltiamo il singolo apripista Strega Comanda.

ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Stabile in settima posizione ritroviamo Blanco, dall'album Ma tanto non rinasco.

0: Vasco.
1: Ed ora la posizione numero 6, dove era new entry la settimana scorsa, parliamo di ultimo, quindi scala ben 4 posti, Il giorno che aspettavo, anche in questo caso il suo ultimo lavoro discografico che sicuramente avrà tantissimo successo. Singolo che andiamo ad ascoltare ormai da diverse settimane in rotazione radiofonica in tutte le radio italiane, porta il titolo di Acquario.

0: più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Siamo giunti così a metà classifica, dove guadagna un posto Tiziano Ferro dall'album Sono un grande, in collaborazione con Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, che ho appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai so.

Buongiorno, che siete all'ascolto di Italia e Parete, classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Ed ora il podio. Terza posizione, scavalca Dito nella piaga e si insedia quindi alla posizione medaglia di bronzo, Samurai J. Dall'album Amatore con Vito Salamanca ci ascoltiamo Flamenco Paranoia.

allora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica dal 22 al 28 giugno 2026, facciamo riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Saif con l'album Santissimo. Nono posto per Arisa, Fotomosse. Ottava posizione per Francesca Michelin con Magia Bianca. Settimo posto per Blanco con l'album Ma. Sesta posizione per ultimo, Il giorno che aspettavo. Quinto posto per Tiziano Ferro con l'album Sono un grande. Quarta posizione per Dito nella piaga, Miss Italia. Terzo posto per Samurai J con Amatore. Seconda posizione per Serena Brancale con l'album Sacro. E alla prima posizione anche questa settimana ritroviamo Madame. L'album si intitola Disincanto e in collaborazione con Marrakesh andiamo a sentire il singolo Volevo capire.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Madama, abbiamo detto, per la seconda settimana di fila la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Questa è la classifica dal 22 al 28 giugno 2026. Siamo arrivati alla conclusione. L'augurio che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze del 96.800 MHz di Radio La Voce con il nostro palinsesto musicale. Prima di congedarci, i saluti da parte del nostro Michele, che cura la regia del programma, e naturalmente non possono mancare i miei saluti calorosi e abbronzati per augurarvi una buona estate 2026 a tutti voi. Ciao, alla prossima!

0: Sono le 14 e 39 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
4: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: con te.
1: Sono le 15. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yo, ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi, c'è il coatto che parla alla pancia, ma l'intellettuale più snob, in base al tuo pubblico

che questo è il trend. Tutti che vendono il culo un brand. Tutti sti bomber non fanno gol, ma tanto racconta se fanno il cash. Pompano il trash in nome dell'all e poi vi stupite degli exit poll. Vince la merda se a forza di ridere riesce a sembrare credibile. Cosa ci vuole a decidere? Tutta sta roba ci ha rotti i coglioni. Questi piazzisti impostori e cialtroni, a me fanno schifo sti cazzi milioni. Le brutte intenzioni. Che succede? Mi sono sbagliato.

0: mezzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 16 e 6 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Radio La Voce 96 800 MHz in FM stereo.

sia molto più di quello che credi, di quello che vedi. Tu sei il mio Gesù.

0: Sono le 16 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, ci siamo. Eccoci pronti per ripartire un altro viaggio insieme nel grande mondo della musica. Anche in quest'estate caliente cerchiamo di rinfrescarvi con le canzoni, le novità, le vostre canzoni preferite, dediche, saluti, auguri, insomma come sempre questi sono gli ingredienti del nostro pomeriggio, del nostro programma in diretta radio ma anche in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Approfitto per ricordarvi subito il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta radio, 34 612 72 406. Quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, magari fare gli auguri di buon onomastico ai Giovanni che stanno seguendo il programma, approfitto per augurarvi a voi Giovanni, anche a me, visto che ci sono, buon onomastico, buon San Giovanni, appunto, che sapete, no, 24 giugno 2026 si festeggia San Giovanni Battista, quindi festeggiamo anche gli amici che hanno come nome Giovanni. Va bene, siamo pronti per partire, allora si parte subito con questo brano nuovo dei Dito nella Piaga, Businessman.

Abbiamo iniziato con questa nuova canzone di Tonella Piaga, Businessman. New entry, novità discografica per quanto riguarda la musica italiana del momento. Va bene, continuiamo con il prossimo disco. Un'altra canzone richiesta da voi in questa puntata, Willy Peyote.

0: Al tempo.
1: Bene, ci siamo ascoltati anche la nuova canzone di Willy Peyote, si chiama così, sembra quasi il nome di un cartone animato, invece il nome di questo artista che abbiamo già lanciato diverse volte con i suoi precedenti singoli. Va bene, questo era il nuovo Kodak, si intitola Willy Peyote, e questo è il nuovo di Drake, non Gold Drake. Drake. Va bene, tanto stanno arrivando anche messaggini al 34 612 72 406. Saluto chi ci sta seguendo dalla radio, ma anche chi segue in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia in questa puntata di questo 24 giugno 2026, puntata ovviamente dedicata a tutti gli amici di Nome Giovanni. Oggi è il vostro onomastico e anche l'onomastico del sottoscritto, Drake.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Epopea il titolo di questa nuova canzone Dolce Nera, che è tornata sulle scene musicali in tutte le radio con questo nuovo brano, nuovo singolo che abbiamo lanciato poche volte. Questa è stata la volta in cui è stato richiesto il brano nuovo di Dolce Nera, quindi ringrazio chi ha voluto ascoltare questa canzone e ha digitato il numero 346 12 72 406. Va bene, continuiamo con Romantica, nuovo singolo di Ultimo.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica della voce di Ultimo qui al programma Dediche Richieste, la musica italiana, la musica internazionale, grandi successi stranieri, e poi ci sarà spazio come sempre anche per la dance, quindi il ritmo e i vostri dischi da ballare preferiti. Intanto ci ascoltiamo questo brano di Dasha, Mad About It.

0: mine.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

La nuova hit, il nuovo successo di Elisa, Amore è qui al programma Dediche Richieste su Radio La Voce con Gianni in vostra compagnia. Samurai J, nuovo singolo anche per lui, Flamenco Paranoia.

0: musica dell'estate 2026 qui su Radio La Voce con Gianni in vostra compagnia, Flamenco Paranoia, nuovo di Samurai J. In arrivo anche Sexy For Me, Jason Derulo.
1: I just love to say it.

Sexy for me, Jason Derulo qui al programma Dediche Richieste. Ritmo continua con il prossimo in arrivo. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete voglia di partecipare al programma, così sarete voi protagonisti principali di questa trasmissione, non dovete fare altro che inviare l'SMS WhatsApp al numero 346 12 72 406. Dai dai, che è il titolo della canzone di Shakira e Burna Boy.

Bene amici, anche quest'oggi abbiamo avuto all'interno del nostro spazio dance, qui al programma Dediche Richieste, il ritmo giamaicano di questo Jamaican Bam Bam. Altro disco in arrivo, Corazon Digital, Molella.

protagonista del programma dediche e richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama! Vün.

altra canzone richiesta da voi in questa puntata. IPIO però anche no, J-Ax. Va bene, continuiamo ancora con la musica italiana. Tu cosa fai questa sera, Noemi?

La brava, bella e anche simpatica Noemi con questa nuova canzone dal titolo Tu cosa fai questa sera? Vediamo, decidiamo un po', vediamo che fare stasera. Intanto ci ascoltiamo Need Your Love dei One Republic.

Un saluto ancora a tutti gli amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che stanno seguendo la diretta radio del 96.8. Un saluto grande da parte mia, da Gianni, lo speaker di turno, colui che vi sta tenendo compagnia con tanta buona musica e anche con il brano che abbiamo appena ascoltato, Need Your Love, dei One Republic. Mara Sattei, Enrico Nigiotti, sabato sera.

alle 18 ci siamo ascoltati anche questa canzone dalle voci di Mara Sattei e Enrico Nigiotti, sabato sera. Sono in arrivo anche i Pinguini Tattici Nucleari, non so se ci posso, no, non ci stanno, no, stavo pensando, ci potranno stare in studio i Pinguini? Non ci stanno, anche perché c'è caldo, ci sarebbero squagliati. Va bene, scherziamo naturalmente, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Detonatissimi pinguini tattici nucleari anche con questa nuova canzone dal titolo Sorry, scusa, lo siento. Continuiamo ancora con un altro disco, piano piano entriamo nella parte finale di questa puntata, abbiamo ancora spazio per ascoltare buona musica, ricevere i vostri messaggini. Vi ricordo il numero per gli sms WhatsApp 34612 72 406 Maroon 5.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

di te. Bene, dalla voce di Baby K ci siamo ascoltati anche la sua nuova canzone Tuca Macarena. Ancora musica italiana, in arrivo anche questo successo, questa hit che stiamo ascoltando da un po' di tempo, prima che entrasse ufficialmente l'estate, Summer Funk di Francesco Gabbani.

hit di oggi, targata estate 2026, Summer Funk di Francesco Gabbani. È una hit invece di ieri, uno dei primi successi dei Ricchi e Poveri, Voulez-vous danser, dedicata a Silvana da Cristina, Ricchi e Poveri.

Bene, così ci siamo ascoltati anche questo, uno dei primi successi dei Ricchi e Poveri, Volevo Danse, richiesto da Cristina e dedicato a Silvana. Un saluto ancora a Silvana e Cristina, protagoniste di questa dedica. Un ciao da Gianni, alla prossima. Noi continuiamo con i Backstreet Boys.

Ultimi lanci di questa puntata, amici, siamo quasi alla fine, ancora spazio per stare insieme, pochi minuti. Backstreet Boys, e sono tornati con questa canzone che abbiamo lanciato per la prima volta. Canto d'amore invece è il titolo del brano che stiamo ascoltando da qualche puntata, dalle voci di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, il titolo della canzone, le voci erano quelle di Angelina Mango e Marco Mengoni. Banfi con Lady Laura.

Sentitola così, Lady Laura, approfittiamo per salutare le amiche che si chiamano Laura e ci stanno seguendo. Va bene, andiamo a lanciare il prossimo disco in questo gran finale.

Amici, grazie per essere stati in mia compagnia anche in questa puntata. Un saluto a tutto il pubblico che ha seguito la puntata dalla radio, gli amici, le amiche, i piccoli e grandi ascoltatori. Ovviamente vi aspetto tutti quanti e speriamo che qualcuno in più nella prossima. Si parte come sempre alle 17.05. Vi lascio con il disco di Bob Sinclar, I Can Wait. Grazie ancora a tutti quanti. Un saluto anche a chi ci ha seguito in streaming dall'app and up. Grazie anche a voi che avete seguito dal web. Va bene, alla prossima. Bob Sinclar, I Can Wait.

0: Sono le 18 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muratera, per la celebrazione della Santa Messa.

tra l'aurora sei felice, anima mia, desidera te la mia, el tome è rarida e senza qua, per questo dove tu

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci uniamo alla preghiera della Chiesa nella solennità della Natività di San Giovanni Battista, colui che ha preparato il cammino del Signore e la sua manifestazione. Le letture ci aiutano così a contemplare ancora una volta l'amore di Dio per noi e ringraziare per le opere straordinarie che il Signore ha compiuto in Giovanni Battista e anche attraverso di lui. C'è qualcuno che si chiama Giovanni, Giovanna, Giovannina, Battista, no? Nessuno. E sì che è un nome, in Sardegna è un nome comune. Eccola, Alberto. Va bene. Così preghiamo per te, Alberto, va bene? Ecco. Che San Giovanni Battista ti custodisca, e ti accompagni. Così ricordiamo tutti i nostri, senz'altro, parenti, amici, qualcuno che si chiama Giovanni, Giovanna. Già, va bene, anche Gianni. È preoccupata perché lei ha un amico che si chiama Gianni. Va bene, ok. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore da seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla in vano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore, e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
0: Grazie a Dio.
1: Ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere. Le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia

0: dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia in Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempierà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta, predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Alleluia. Alleluia. Alleluia.
0: Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Alleluia. Signore, con il tuo cuore nella chiamata, posso essere di tutti i giorni con la tua parola.
2: Alleluia.
3: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
3: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te.
3: Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: no, si chiamerà Giovanni. Le dissero: non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome. Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scrisse: Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro, dicendo: che sarà mai questo bambino? E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito, visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.
4: Sia lodato Gesù Cristo. San Giovanni Battista è uno santo importante. Sappiamo che durante l'anno liturgico la Chiesa, per evidenziare l'importanza che lui ha avuto anche nella storia di salvezza, nella manifestazione di Dio per noi, celebra 2 feste di San Giovanni. Adesso a giugno c'è la Natività e poi celebriamo anche il martirio. Ma questo a sottolineare come la Chiesa riconosce come il Signore ha manifestato il suo amore anche attraverso questo santo. Ecco, celebrare i santi per noi della Chiesa è celebrare l'amore del Signore, Dio che nella storia si manifesta anche attraverso persone come noi e li chiama in modo particolare a collaborare con Lui nel piano di salvezza. E la Chiesa riconosce nei santi quelle virtù che hanno vissuto in modo radicale e totale, tanto da raggiungere la pienezza della vita di Dio, e ce li propone a noi come intercessori, come mediatori, noi anche come custodi della nostra vita. Per questo noi abbiamo il patrono San Nicola di Bari, la comunità di Muravere è stata affidata a questo santo, e nello stesso tempo diventano per noi esempio, testimoni, modello di vita, cammino di santità, ci indicano come raggiungere la via del Signore, secondo poi le sensibilità, la fede, l'amore di ciascuno. Ecco, Giovanni Battista ha senz'altro avuto un ruolo importante, è il più grande dei profeti, lo stesso Gesù elogia, no? Seppure fosse suo cugino, ma riconosce l'opera di Dio in Giovanni, che è l'ultimo dei grandi profeti. Dio ha preparato lungo la storia, no? Da Abramo, no? Patriarchi, poi i profeti, il popolo di Israele, e nella pienezza del tempo si manifesta, è l'ultimo profeta che prepara la manifestazione di Gesù è Giovanni Battista, no? Quindi ha un ruolo importante nella storia di salvezza perché crea questo passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, dalla presenza del Signore in modo straordinario, con opere straordinarie, una presenza reale e concreta in Gesù, Dio che si fa uomo, Dio che si fa carne, assume la nostra condizione umana. E il Signore ha scelto Giovanni, e in Giovanni possiamo contemplare proprio l'amore gratuito di Dio. Abbiamo ascoltato il profeta Isaia, no? E se voi lo rileggete a casa, il capitolo 49, cioè Isaia parla della sua vocazione, ma in fondo è la vocazione di Giovanni, cioè è lo stesso modo che Dio ha avuto di amare, no? Dio l'ha amato da sempre, lo ha scelto dal seno materno. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. E se io penso a Giovanni è stato proprio così, tanto che la mamma lo chiama Giovanni proprio perché in lui si è manifestata la gloria e l'amore del Signore per lei, no? Non lo chiama Zaccaria come per tradizione si faceva, si dava il nome del padre o del nonno, di un parente, no? Che continuasse la stirpe. Ma lo chiama Giovanni perché è il nome che anche Dio gli ha indicato a Elisabetta. Ecco, Dio l'ha scelta da sempre, no? Ricordate la visitazione, no? Maria che visita Elisabetta e Giovanni, ancora nel grembo di Elisabetta, sussulta di gioia, no? Sente la voce di Maria, sente che Maria sta portando in grembo il Salvatore, Giovanni prima di nascere già è pieno di Spirito Santo ed esulta, e sua mamma con lui, no? Benedetta tu fra le donne, no? A che devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, Giovanni è parte di questa rivelazione, accoglienza del Verbo, e il profeta Isaia descrive la sua vocazione, ma in fondo è la vocazione di coloro che sono stati chiamati, no? Dal seno materno, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha detto mio servo tu sei Israele sul quale manifesterò la mia gloria. E se pensiamo alla vita di Giovanni, a quello che abbiamo, che conosciamo dai testi biblici, veramente Giovanni è stato testimone, no? Spada affilata, no? Difensore della verità, non aveva paura di indicare la conversione a tutte le categorie di persone, no? Incredibile, perché Giovanni parlava a Erode, che era il re, parlava ai soldati, parlava al popolo, parlava ai sommi sacerdoti, a ciascuno dava le indicazioni per preparare il cuore e ricevere il Messia, no? Quindi testimone della verità, è perché la verità ha perso la vita, no? Ha dato la vita, l'hanno messo in carcere, poi l'hanno ucciso perché disturbava, no? Perché Giovanni ha avuto il coraggio di testimoniare la verità e preparare la venuta del Signore. E Giovanni è stato anche un grande profeta. Sappiamo che il profeta aveva la missione di parlare agli uomini in nome di Dio, no? Questa è la missione del profeta, di essere il mediatore tra Dio e gli uomini, ma anche di essere il mediatore tra il popolo e Dio, no? E Giovanni è stato veramente questo profeta, no? Questo ponte che ha comunicato Dio agli uomini e gli uomini a Dio, no? E il titolo che a me piace di Giovanni, che nella Sacra Scrittura si dà, Giovanni è l'amico dello sposo. Se voi leggete il Cantico dei Cantici, è l'amico dello sposo, c'è un ruolo speciale, è lui che prepara la camera nuziale, è lui che prepara lo sposo all'incontro con la sposa. E l'amico dello sposo non è geloso dello sposo, gioisce per lo sposo, fa festa per lo sposo, fa da sfondo allo sposo. Non viene mai in risalto l'amico dello sposo, ma è sempre in funzione di, è stato colui che ha preparato il cammino del Signore, ma che ha gioito per il Signore. Lui poteva diventare famoso, no? Tutti pensavano che Giovanni fosse il Messia, quindi aveva dei discepoli, Erode lo rispettava, eppure si è fatto da parte, no? Perché è l'amico dello sposo. E là ci dà un esempio, no? Di colui che è il vero messaggero del Signore, porta il messaggio e poi si ritira, no? Voce di uno che grida nel deserto, no? Cioè lui è solo la voce, poi si ritira, ciò che viene in risalto è il messaggio, il contenuto di quella voce, la parola di quella voce che comunica, no? E Giovanni è proprio questo esempio che ci viene dato nella Scrittura dal Signore per indicarci come essere discepoli, no? Essere testimoni della verità, con coraggio, come lui ha avuto coraggio, essere portatori a Dio dei fratelli, del popolo, che dove viviamo con le loro desideri, speranze, anche difficoltà, portarli al Signore, e poi essere coloro che preparano l'incontro con lo sposo, no? Portare lo sposo, aiutare le persone a incontrare lo sposo. Io mi faccio da parte, ma tutti incontri con Gesù. E Giovanni ha fatto proprio questo nella sua vita, no? Ha rinunciato ad avere gloria, a diventare protagonista per mettere in risalto Gesù. Ricordate quel brano del Vangelo di Giovanni, quando Gesù passa e Giovanni dice: ecco l'agnello di Dio. E Andrea e Giovanni vanno da Gesù e lasciano Giovanni. Erano discepoli di Giovanni. Giovanni non ha paura di perdere, tra virgolette, no? Gli apostoli. Ho guardato prima l'immagine di San Giovanni, c'è sempre l'agnello con Giovanni, perché Giovanni Battista indica l'agnello. Non sono io il Salvatore, è l'agnello, è Gesù. In altre immagini c'ha l'agnello in braccio, dell'immagine di Giovanni Battista, ma è per dire questo messaggio, no? Giovanni è colui che indica Gesù, è colui che porta Gesù, lui si fa da parte, è l'amico dello sposo, che gioisce per lo sposo, gioisce per Gesù, esulta davanti alla sua presenza, per lui si fa da parte, cioè ci indica il cammino, ci dice chi è il Signore, il Salvatore. Vogliamo chiedere al Signore, non dico di essere come Giovanni Battista oggi, però di seguire il suo esempio, no? Di essere veramente coraggiosi nell'essere testimoni di Gesù, testimoni della verità, essere coloro che incontrato Gesù lo portano, lo fanno incontrare, lo fanno conoscere come amici, amiche dello sposo, che fanno da sfondo a Gesù perché i fratelli possano incontrarlo, possano stare con lui attraverso la nostra vita, la nostra parola, la nostra testimonianza, no? Possano scoprire quanto bello è essere amici del Signore e avere Gesù come guida nella nostra vita. Continuiamo a pregare insieme, e con la Chiesa in questo giorno, oltre ad aver cantato il Gloria, rinnova anche la propria fede, perché è una festa importante, no? È uno dei pilastri della rivelazione del Signore con noi, no? Giovanni Battista. E anche il giorno, in molti paesi, ve lo dicevo l'altro giorno, il giorno in cui si celebra l'amicizia, no? L'amico dello sposo, no? È colui che ci indica la bellezza, la gioia di essere amici, di essere parte della vita gli uni degli altri. E offriamo le nostre amicizie, quelle che abbiamo costruito, quelli a cui teniamo, perché davvero il Signore, attraverso l'intercessione di Giovanni Battista, no, ci renda sempre più forti nell'essere testimoni della comunione e dell'amore.

0: rinnoviamo la nostra fede in comunione con la Chiesa. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel ricordo glorioso di San Giovanni Battista, ultimo tra i profeti, primo tra i testimoni del Cristo Salvatore, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera.
1: Diciamo insieme: rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per la Santa Chiesa, sull'esempio di Giovanni Battista, indichi agli uomini del nostro tempo Gesù, Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Preghiamo.
0: Rinnova, o Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i consacrati nella vita ascetica, e monastica e apostolica, lasciata ogni cosa che appartiene alla terra, seguono senza compromessi Cristo, casto povero obbediente. Preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i perseguitati a causa della giustizia, con la medesima forza che animò il Battista, proclamino coraggiosamente Gesù, via, verità e vita. Preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per i profeti del nostro tempo, rifiutando la violenza e la menzogna, tolgano ogni ostacolo davanti a Cristo, portatori di salvezza e di pace. Preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, riscoprendo la grazia e gli impegni del battesimo, ci sia dato di vivere in modo limpido il Vangelo di Cristo, nostro Maestro e Signore. Preghiamo.
0: Rinnova, Padre, i prodigi del tuo Spirito. Accogli, Padre Santo, la nostra preghiera e per intercessione di San Giovanni Battista, amico dello Sposo e suo precursore nel martirio, donaci un cuore attento ai segni della tua presenza per essere trasformati dalla tua parola di salvezza. Per Cristo nostro Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Allora e gloria. Deponiamo sul tuo altare, oh Signore, i nostri doni, nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore, nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio, autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo.

0: l'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. L'alto dei cieli.
1: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo, tuo è il regno. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati. Abbi pietà di noi, e togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Lo Signore non sei a fare la tua mensa, soltanto una parola, io sarò.

Ah, c'est chiant.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'agnello, concedi alla tua Chiesa, in festa per la nascita di San Giovanni Battista, di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia, di cui egli annunciò la venuta nel mondo, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome di Cristo,
0: rendiamo grazie a Dio.

sei tu, Signore mio Padre, e più nulla mi mancherà. E con te per sempre abiterò nella tua casa. Sei camminare.

0: sicurezza.
1: Amen.

Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.

tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi fra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

amore assoluto. Se piovessero dal cielo ricordi di una vita, mi fermerei un momento a cercarne, a riconoscerne la forma, contenuto, ritmo, impeto e battito, i baci che gli

nutrito, gli abbracci che l'hanno capito e provato, i pugni che nella vita ha restituito, e comunque per dato di fatto subito, l'abbraccio di tregua, l'attesa e il timore.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Fumare a letto è un brutto

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto, sempre a prendermi l'acqua per strada che non l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

siete qui. Ogni volta che non so

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Sono un uomo. Sono un uomo. Sono l'uomo più semplice che c'è. Sono l'uomo giusto per te.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Treviso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: sono le 22.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Thank you. Adam Levine, ladies and gentlemen. Thank you, my brother, man.
1: La responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

c'è di strano ad essere me stesso? Che c'è di strano ad essere lunatico? La vita è solamente allenamento, preparazione per un movimento unico. E cerco di ascoltare ma non chiedo, io provo ad essere cieco ma ci vedo. E intanto alla mia vita io sorrido, dalla stanza d'ospedale dove vivo. Non ho paura di restare solo, da questa prospettiva è tutto nuovo. Ma in tasca ho la mia grande convinzione, un guerriero non teme mai nessuno.

0: consapevolezza di essere vivo, respirando gli affanni. I miei sogni sono alti come grattacieli che illuminano i giorni. Sono un campo di pallone con le buche, sono trasparenti come me a 5 anni.
1: I miei passi, mentre fuori piove, sono un braccialetto rosso.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: senti dormire, io ti sto a guardare.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Saranno stati anche

vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno

e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda si attorcigliano.

0: senso.
1: Sarà che nei tuoi occhi c'è un luogo antico più del mondo. Sarà che ho visto Dio nel tuo buio più profondo. Sarà che ho visto il cielo tuo convincermi al tramonto che la morte è solo un sogno.

0: jamming, jamming, na na na.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: It's